0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Radio Italia 1.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: casa al Belen.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Radio Italia 1.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'Azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:03.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli

0: all'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione.

0: Mara e Alberto Stasi. Ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima. Sentiamo Laura Carchidi.
1: Ho visto il video di Chiara e Alberto, così Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, in un'intercettazione mentre era in macchina. Il 38enne avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dicendo «non voglio parlare con te», parole che smentiscono la versione fornita anche ieri in sede di interrogatorio dal fratello di Chiara, Marco Poggi, che davanti ai PM avrebbe difeso l'amico ribadendo che lui e sua sorella non avevano mai avuto rapporti. Sempre ieri, quasi in contemporanea, è stato interrogato lo stesso Sempio, che però, come avevano anticipato i suoi avvocati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il nostro assistito chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e aver depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità, hanno spiegato i suoi legali.
0: Tra speranze e cautela saranno decisive le prossime ore per le sorti del conflitto USA-Iran. Secondo quanto riporta Axios, la Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto per porre fine alle ostilità. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono alcuni funzionari. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito ieri Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano dopo i duri attacchi del presidente Trump al pontefice. Rubio sarà ricevuto da Papa Leone in udienza questa mattina alle 11:30. Voltiamo pagina, al cinema italiano ha vissuto la sua notte degli Oscar. Nel gala di ieri sera in diretta su Rai 1 sono stati assegnati David di Donatello. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: Con 8 statuette e Le città di pianura, il film trionfatore della 71esima edizione dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano, che oltre al miglior film premiano per la migliore regia Luca Sossai, e a ribadire il valore di un film radicato nel tessuto locale assegnano a Sergio Romano la statuetta come miglior attore protagonista. 4 premi a Primavera di Damiano Micheletto, 3 alla Città proibita di Gabriele Mainetti e Le assaggiatrici di Silvio Soldini, che porta a casa anche il David Giovani assegnato dagli studenti. Aurora, 4 occhi, miglior attrice protagonista per Gioia Mia, film che ha regalato a Margherita Spampinato il David per il migliore esordio alla regia. Tra i non protagonisti premiati Matilda De Angelis per Fuori e Lino Musella per Nonostante. Ma nella serata di gala andata in onda su Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti, spazio anche alle celebrazioni. Standing ovation per Vittorio Storaro, a cui Stefania Sandrelli ha consegnato il premio Cinecittà, Davide alla carriera Gianni Amelio, premi speciali a Bruno Bozzetto e Ornella Muti.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se stanotte venissi io da te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano per traffico intenso. Si viaggia a rilento fra Settimo e Falchera in direzione Torino. Per questo appuntamento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:03.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Missione a Roma per Marco Rubio, obiettivo del segretario di Stato americano, ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra USA e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati dal presidente Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Il capo della Casa Bianca però insiste che, gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Domani mattina poi Rubio sarà ricevuto dalla premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. È attesa nelle prossime ore la risposta dell'Iran sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto dagli USA per porre fine al conflitto. Secondo la CNN potrebbe arrivare entro oggi o domani. Trump comunque punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono funzionari USA. Ieri il presidente americano si era mostrato ottimista. Possibile la firma già la prossima settimana. In precedenza però aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Gerlasco verso la chiusura della nuova inchiesta della procura di Pavia. Ieri Andrea Sempio, unico indagato, rimasto davanti ai PM per quasi 4 ore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso, mentre parlava in auto da solo, di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne prima del delitto. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ieri ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso Sempio negando che avesse un'infatuazione per sua sorella. Calcio: si delineerà questa sera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio ad Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Entrambe le gare avranno inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon giovedì, pronti a raccontare tante notizie, non solo di gossip. Allora, iniziamo nel dirvi che Lorella Cuccarini emozionata al matrimonio del figlio Giorgio Capitta, nozze da favola e poi l'ingresso della sposa e l'hotel di lusso. Ci sono anche tutte quante le immagini e si percepisce anche l'emozione. Poi il compleanno di Barbara D'Urso, compie 69 anni, parleremo dell'addio, anche la causa a Mediaset, la nuova vita a Londra e poi naturalmente tante altre notizie legate proprio appunto a Barbara D'Urso che, ripeto, oggi festeggia 69 anni. E poi Kim Kardashian rinuncia per ora a diventare avvocato, lo sostengono alcune fonti vicine all'imprenditrice che non ritenterà per ora l'esame dopo la bocciatura. Anche Kim Kardashian è stata bocciata, incredibile, però è così, ragazzi. Ne parleremo tra poco e poi parleremo di Yoko Ono che fa causa a una birra, ha fatto ritirare dal mercato la birra John Lemon, vi racconteremo che cosa è successo e poi naturalmente tante altre notizie di gossip e non, insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: Ernia con Berlino. Allora parliamo di questo matrimonio VIP, Giorgio Capitta e Sole Galanti si sono detti sì dopo anni di fidanzamento. Il figlio di Lorella Cuccarini e la stylist della professoressa di Amici hanno deciso di fare il grande passo. La notizia delle nozze circolava già da marzo, ma ora i due hanno ufficialmente coronato il loro sogno d'amore. Sebbene i presenti abbiano parlato di un matrimonio da fiaba, nessuno dei familiari ha condiviso col grande pubblico i momenti della cerimonia. Ci sono davvero pochissime immagini, non si vede quasi nulla, però in realtà sappiamo che è stato un matrimonio davvero da fiaba, in una location bellissima, insomma, e quindi sappiamo per certi che, ripeto, il figlio di Lorella Cuccarini, Giorgio Capitta, si è sposato con la fidanzata, stanno insieme da 10 anni, Sole Galanti, e adesso sono marito e moglie.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Barbara D'Urso, che festeggia 69 anni. In questi ultimi giorni abbiamo letto notizie legate, no, alla causa che ha fatto a Mediaset, insomma, e presto sapremo anche i risvolti. Ricordiamo, Barbara D'Urso, nata a Napoli il 7 maggio del 57, ha mosso i primi passi debuttando nel 1977 su Telemilano 58 con il nome di Barbara. È lì che è nato appunto il nome. In realtà lei si chiama Carmelita, però in realtà, ripeto, negli anni ha adottato questo nome, per il pubblico televisivo è diventata Barbara. E poi naturalmente abbiamo un po' letto la sua carriera, devo dire iniziata prestissimo, giovanissima, sino ad arrivare poi alla conduzione di programmi di successo su Mediaset e a partecipare al reality Ballando con le Stelle. Adesso, scrivono i giornalisti, sta cercando un riscatto a livello professionale ma anche personale, quindi staremo a vedere. Sicuramente nei prossimi giorni leggeremo altre notizie proprio appunto inerenti alla causa che Barbara D'Urso ha fatto appunto a Mediaset. Insomma, ci saranno degli sviluppi, certamente ne sapremo di più nei prossimi giorni. Si continua con la musica, arriva Biagio Antonacci, You and Me.

0: prima donna. Allora, certo che parlare a quest'ora di tramezzini, di sandwich, ragazzi, però è così. E tra l'altro ha vinto un premio a morbido pane senza crosta con abbondante farcitura, è il tramezzino veneziano dai canali della Laguna a quelli televisivi, dove si è guadagnato un posto speciale tra i migliori sandwich del mondo. A incoronarlo a livello internazionale è l'emittente americana CNN, che pur ricordando le origini torinesi del tramezzino decreta che Venezia ha portato questo popolare spuntino da bar a un livello superiore. Parole che hanno fatto storcere il naso sotto la mole e reso orgogliosi invece gli abitanti della Laguna di Venezia. Quindi abbiamo praticamente visto nascere il tramezzino proprio a Torino, ma poi a Venezia naturalmente hanno creato questo tramezzino bello abbondante, pieno di farcitura, con praticamente un pane morbido senza crosta, ragazzi. Qui stiamo parlando di alti livelli. Comunque, ripeto, ogni forma di tramezzino è sempre buona, sempre accetta, ma in America hanno decretato il miglior sandwich quello veneziano.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione di Moncalieri. Per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Traffico intenso si registra anche sulla diramazione per Pinerolo fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano per traffico intenso, sono presenti rallentamenti fra Settimo e Falchera in direzione Torino. Per il momento ci fermiamo qui, il prossimo aggiornamento con le info sul traffico fra circa un'ora. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

Allora, ieri è stata pubblicata questa notizia, ma è da un po' di giorni che la casa di Los Angeles di Angelina Jolie è in vendita. Questa dimora delle stelle da quasi 30 milioni di dollari è in vendita e ha una storia particolare. Oltre ad essere stata la dimora di Angelina Jolie, lo ricordiamo, è arroccata sulle colline di Los Angeles con vista sull'osservatorio Griffith, sempre naturalmente curata, ben tenuta, insomma la casa, ragazzi, anche se nel 1913, vissuta certo, ma con un certo stile. C'è un'immagine sul TGCom 24 della facciata, della parte appunto che dà sulla piscina, questo parco, questo giardino meraviglioso con una piscina, insomma è sicuramente una casa, una dimora che sì, è vera, una storia ma è anche tanto tanto bella. Sta di fatto che naturalmente ha rappresentato davvero parte di una vita importante, una vita trascorsa a Los Angeles per Angelina Jolie, che adesso ha cambiato decisamente vita, e dunque ha messo in vendita questa casa, ripeto, per quasi 30 milioni di dollari.

0: Allora, stamattina tra le tante notizie che cercavamo di gossip, e non solo, c'è anche questa su Kim Kardashian, che ha detto arrivederci al sogno di diventare avvocato. Dopo aver annunciato a novembre di non essere riuscita a superare l'esame di abilitazione forense in California, la fondatrice di Skims ha evitato di presentarsi alla sessione di febbraio e, secondo quanto riportato da alcuni siti, per il momento non starebbe pianificando di partecipare a quella prevista per luglio. In base a quanto riferito da alcune fonti, l'imprenditrice avrebbe deciso di mettere in pausa il suo cammino nel mondo della legge almeno fino al prossimo anno, al 2027. Quindi per adesso rinuncia a diventare avvocato.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Aia!

La più bella del mondo. E allora preparatevi, perché tra poco, nella seconda ora, parleremo anche di una novità per un programma televisivo molto seguito. Stiamo parlando di X Factor. Sapete, no, che Achille Lauro ha lasciato il programma, era uno dei giudici, e arriverà al suo posto un altro cantante italiano molto molto amato, e tra poco vi sveleremo anche il nome, appunto, di questo artista.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È arrivato stamane a Roma il segretario di Stato americano Marco Rubio per una missione volta a ricucire rapporti e rilanciare le relazioni tra Stati Uniti e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati da Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Al centro del colloquio, oltre alle crisi in Medio Oriente, anche Cuba e l'Africa. Domani mattina Rubio sarà ricevuto dalla Premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. E crescono le speranze per un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media americani, attesa tra oggi e domani la risposta di Teheran al memorandum di intesa in 14 punti proposto da Washington per porre fine alle ostilità. Trump punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Tra le richieste degli Stati Uniti all'Iran, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti.

0: esibizione anche al padiglione di Israele. Avanti con audacia e libertà, si fa sentire il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco nell'occhio del ciclone per la scelta di riaprire la principale kermesse dell'arte contemporanea a Russia e Israele. Invocando Mattarella, Buttafuoco ringrazia il ministro della cultura Giuli che pur contrario ha rispettato le scelte dell'istituzione. Tennis internazionali d'Italia, esordio positivo di Matteo Arnaldi che liquida in due set lo spagnolo Munar. Rinviato per pioggia, Cina blocks. Brava anche la 18enne Tyra Grant che si aggiudica il derby azzurro con la Pigato e centra la prima vittoria in un Masters 1000. Avanza anche Elisabetta Cocciaretto. Oggi 8 italiani tra cui Berrettini, Bellucci, Sonego e Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: con Nera apre la seconda ora in diretta su Radio Italia 1. E a proposito di Rama, allora, il puzzle della nuova giuria di X Factor sembra comporsi di nuovo. Pesantissimo tassello, le ultime indiscrezioni vedono infatti i Rama in pole position per occupare l'ultimo posto disponibile tra i giudici, prendendo il testimone lasciato da Achille Lauro. Quindi Achille Lauro se ne va, entrerà, almeno così dicono le fonti vicine alla produzione del programma X Factor, arriverà al suo posto, al posto di Achille Lauro, i Rama. Dopo la notizia dell'uscita di scena di Lauro, la produzione dello show sembra intenzionata a non perdere la scia del glamour pop e della forza dello streaming. Irama, reduce da un percorso artistico solido e da una maturità vocale consacrata negli ultimi Sanremo, rappresenterebbe l'innesto perfetto per mantenere alto l'interesse del pubblico più giovane e quindi al posto di Achille Lauro. Almeno questa è la notizia, al momento ancora non ufficiale. Arriverà Irama.
1: Radio Italia 1.

0: andava in onda Sal Da Vinci con la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo, ricordiamolo, Per Sempre Sì. Ero a casa di Chiara Ferragni, no, nel senso che guardavo le foto della casa, del lussuoso attico di City Life a Milano, dove vive con i figli Leone e Vittoria Chiara Ferragni, che oggi compie 39 anni, quindi auguri a Chiara Ferragni. Il 7 maggio festeggia il suo compleanno, lo fa in questa dimora lussuosa, questo attico di City Life a Milano, dove vive con i figli. Oggi festeggia il suo compleanno, ricordiamolo, in un momento di rinascita anche a livello sentimentale, perché al suo fianco oggi c'è il manager José Hernández, l'uomo che divide con lei questa nuova stagione di ricostruzione. Ecco, e quindi praticamente diciamo che, arrivata all'età di 39 anni, inizia ad essere una donna matura, speriamo serena, e soprattutto con al fianco un uomo che le permetterà di vivere appunto in maniera più tranquilla, più serena, almeno per quanto riguarda la sfera sentimentale. Poi vabbè, la soddisfazione di avere due figli meravigliosi e vivere in questo attico a Milano, ragazzi, e che dire. Quindi tanti tanti auguri a Chiara Ferragni.
1: Radio Italia 1.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile.

ragazzi, allora non c'è nulla di strano, no? Perché mi è arrivato un messaggio poco fa, mi hanno scritto cosa ci facevo sabato. No, adesso poi vabbè, capirete tutto. Cosa ci facevo sabato nudo in giardino? Allora, sappiate che esiste, io non lo sapevo, me l'hanno suggerita questa notizia, la giornata mondiale del giardinaggio nudo, cioè conosciuta anche come la giornata appunto del Gardening Day Naked World, cioè un evento che celebra l'attività di giardinaggio in completa nudità. Questo evento, istituito nel 2005, ha origine negli Stati Uniti e si celebra ogni primo sabato di maggio in tutto il mondo. È l'opportunità per tutti, inclusi i naturisti, di prendersi cura del proprio giardino senza indossare vestiti. La giornata mira a promuovere un senso di accettazione del corpo e della relazione con l'ambiente naturale. Allora, mi sta bene, cioè, per carità, però perdonatemi, se uno abita in una zona dove il giardino è esposto alla vista di tutti, cioè anche dei passanti, che fa? Ti metti a sistemare i fiori in giardino completamente nudo? Non lo so se è fattibile questa cosa. Mentre chi ha la fortuna di avere un giardino non esposto alla vista delle persone di passaggio oppure dei vicini, può sicuramente vivere questo momento particolare di completa nudità con la natura. Se uno abita, che ne so, anche in città, un piccolo giardino, di sicuro non si mette a sistemare le piante e i fiori completamente nudo, credo.

0: Radio Italia 1.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Beh, allora diciamo che è carino questo gioco di parole, perché praticamente si parla di una birra che porta il nome di John Lemon. Il gioco di parole è costato caro a una birra artigianale bretone che si è trasformato in un caso internazionale con protagonista d'eccezione Yoko Ono, determinata a difendere l'eredità commerciale e simbolica del nome Lennon. La vicenda nasce in Bretagna, nel cuore di una cittadina dove c'è questa azienda che produce da circa 5 anni una birra artigianale stagionale al gusto di limone e zenzero. Per il titolare era solo un omaggio fonetico, ma quella leggerezza si è scontrata poi con una realtà ben più strutturata. Il nome John Lennon è un marchio registrato dal 2016 con una tutela estesa e attentamente sorvegliata, quindi questa birra dal nome John Lemon non può essere assolutamente commercializzata con questo nome.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per lavori fra Borgaro e Casella in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si mantiene scorrevole. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 124 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Chieri. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Radio Italia 1.

Beh, allora sicuramente no, il caldo, le giornate che si allungano hanno il loro effetto benefico sul morale delle persone, ma anche nelle storie d'amore, negli incontri, no? All'esterno, all'aperto, c'è un momento dell'anno in cui il cuore sembra togliersi la giacca, mi piace questa descrizione, la giacca pesante, ricominciare a correre. Le giornate si allungano, i locali si spostano all'aperto, i vestiti si alleggeriscono e gli sguardi fanno meno fatica a incontrarsi. Non è una favola, è l'effetto di una combinazione di fattori che insieme aprono porte e finestre all'attrazione. La primavera spinge a uscire, a dire più sì, a tenere il telefono in tasca per 5 minuti in più, e in quel momento e in quello stesso tempo spesso succede qualcosa. Ecco perché proprio adesso il colpo di fulmine sembra più probabile, e come cavalcare l'onda senza perderla per strada. Cioè praticamente il mese di maggio, con il fatto che comunque le temperature iniziano ad alzarsi, ci si veste di meno, si è un po' più leggeri in tutti i sensi, può scoccare il colpo di fulmine. Quindi prepariamoci a un maggio intenso per naturalmente le persone che cercano una storia d'amore. Certo che se uno è sposato o fidanzato non va di sicuro, no, a buttare l'occhio altrove, o sbaglio, eh?

0: Allora, in questi giorni veramente abbiamo vissuto un po' di giornate particolari, quella del giardinaggio in completa libertà, parliamo appunto di fare giardinaggio nudi, e poi la giornata mondiale del colore, cioè si parla di vestire la propria casa con dei colori che ci permettono poi di vivere in maniera serena, dalle pareti agli accessori, di semplice d'effetto per portare più colore in casa, abbinamenti facili, palette per ogni stanza e trucchi salva bellezza per naturalmente vivere la propria abitazione in maniera più rilassante, anche perché comunque sapete benissimo che i colori giocano, no? Questo ruolo fondamentale anche sull'umore delle persone, e devo dire che le trovo le cose davvero molto molto interessanti.
1: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: E ciao,

0: Allora, solitamente i VIP quando vogliono allontanarsi dalla vita del gossip, la vita naturalmente frenetica dell'essere VIP, vanno in un luogo che hanno nel cuore. In questo caso parliamo di Raul Bova, che torna ogni volta che sente il bisogno di rallentare questo ritmo alla sua tenuta a Varco Sabino in provincia di Rieti, affacciata sulla quiete del lago di Salto, il rifugio privato che negli anni ha condiviso con gli affetti più importanti della sua vita. Ed è proprio lì che, secondo quanto racconta il settimanale Chi, l'attore avrebbe scelto di compiere un passo significativo nella relazione con Beatrice Arnera. Una vacanza insieme ai suoi figli Alessandro e Francesco di 26 e 25 anni, segno di un legame che ormai sembra andare ben oltre la semplice frequentazione. Quindi c'è proprio questo discorso, no, di trascorrere del tempo con la nuova compagna e naturalmente anche con i suoi due figli, che lo ricordiamo hanno 26 e 25 anni.
1: Radio Italia 1.

Allora, tra poco nella terza ora parleremo anche di nuove storie d'amore e tra queste c'è anche questo nuovo capitolo sentimentale per Luca Bizzarri e ci sono notizie che arrivano dal settimanale Chi, ne parleremo tra poco su Radio

0: Radio Italia 1. Le notizie.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, trofeo questo che bissò poi in maglia Sampdoria. Voltiamo pagina. Per il secondo anno di fila e da campione in carica, il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, dove affronterà il 30 maggio a Budapest l'Arsenal. Dopo il 5-4 dell'andata a Monaco, i transalpini pareggiano 1-1 con il Bayern, che evita il KO solo nel recupero con Harry Kane, rimontando così il vantaggio dopo 3 minuti siglato da Dembélé. Si delineerà stasera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio a Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo, entrambe le gare alle 21. Ed è la notte del verdetto anche per la conference finale in programma il 27 maggio a Lipsia. Quasi una formalità nelle semifinali di ritorno per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata e in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo nell'altra semifinale ospite il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tennis, a 2 giorni dal debutto di Sinner, proseguono gli internazionali d'Italia. Oggi l'esordio di Matteo Berrettini, Romano Doc come Flavio Cobolli.
2: Con questo torneo veramente ci ho sognato, ci sono cresciuto nell'idea di giocarlo di quando venivo qui da bambino, quindi sono super felice di essere qui.
3: Quando entro in questo circolo sento molto meno pressione, mi sento bene. Vengo qua a Roma con tanta autostima e spero mi possa aiutare.
1: Battuta 3-1 in gara 3. Chiudiamo col ciclismo, entusiasmo alle stelle ieri a Burgas in Bulgaria, dove domani scatterà il Giro d'Italia e dove vivrà le emozioni delle prime 3 tappe. La conclusione a Roma il 31 maggio, il danese Vingegaard grande favorito per la vittoria finale, Giulio Pellizzari è la punta di diamante della spedizione italiana. È di Nibali nel 2016 l'ultimo successo azzurro nella corsa rosa. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

San Giovanni con Veramente. Allora parliamo in questa terza ora della storia d'amore, questo nuovo capitolo sentimentale per Luca Bizzarri. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, il comico genovese avrebbe iniziato una frequentazione con Daria Derkac, atleta azzurra tra le protagoniste dell'atletica italiana. Tra i dettagli che hanno attirato maggiormente l'attenzione del pubblico c'è anche la differenza d'età tra i due. Bizzarri ha 54 anni, mentre Derkac ha 33 anni, ben 21 anni di distanza. Al momento non ci sono conferme ufficiali dai diretti interessati, ma il gossip ha già acceso la curiosità del pubblico, anche perché Bizzarri è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

E allora, visto che in alcune regioni è già iniziata, no, la bella stagione, ci sono anche giornate dove si raggiungono temperature gradevoli, ecco, si iniziano anche le prime uscite in spiaggia. Ne sa qualcosa Chiara Ferragni, che lo ricordiamo, oggi festeggia il suo compleanno, 39 anni, che ha scelto Forte dei Marmi per inaugurare la stagione balneare. In Versilia l'imprenditrice digitale è arrivata con i due figli e l'uomo che le ha cambiato l'inizio del 2026. Stiamo parlando di José Hernández, il giovane colombiano che da qualche mese le sta accanto e che ora la accompagna anche nei momenti più familiari, come per esempio le prime uscite in spiaggia, in questo caso a Forte dei Marmi, visto che la situazione meteorologica, almeno da quelle parti, è buona e dunque ci sono anche i primi bagni.

0: Allora, in queste ore abbiamo visto un cambio, no, di temperature, il meteo che è sembrato impazzire a un certo punto. Infatti abbiamo visto giornate di pioggia, subito dopo, no, giornate di sole, caldo intenso. Allora cambierà ancora la situazione, ancora qualche nuvoletta sino a sabato, poi attenzione, no, non migliora purtroppo il tempo. Dalla prossima settimana, già da domenica, torneranno le piogge con temperature decisamente basse rispetto a quella che è la media, quindi per ottenere, no, una situazione meteorologica abbastanza gradevole bisognerà aspettare poi la fine della prossima settimana.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, c'è una notizia che è anche una sorta di allarme, perché l'Agenzia Italiana del Farmaco ha analizzato i dati nazionali sui casi di intossicazione da paracetamolo negli adolescenti e ha lanciato un avvertimento chiaro su un fenomeno cresciuto dopo la pandemia, che viaggia sui social e che non accenna a diminuire. Gesti intenzionali da parte dei teenager legati a comportamenti impulsivi o a una convinzione sbagliata che il paracetamolo, farmaco comunissimo e considerato sicuro, non possa fare davvero del male. Ecco, il punto di partenza è stato un trend allarmante segnalato da più paesi europei, una sfida social diffusa soprattutto su TikTok, in cui i ragazzi assumono dosi elevate di paracetamolo per mettere alla prova la propria resistenza o cercando effetti psicoattivi che il farmaco in realtà non produce. Gli ultimi tre casi documentati vengono dal Belgio. Segnali simili erano già emersi in Spagna, Svizzera, Regno Unito e Francia. L'AIFA ha quindi voluto verificare se lo stesso stesse accadendo anche in Italia. La buona notizia è che la Social Challenger al momento non sembra interessare il nostro paese. A confermarlo è Carlo Locatelli, direttore del centro antiveleni, ecco, di Pavia. Insomma, ha commentato i dati: abbiamo analizzato i casi relativi alle intossicazioni intenzionali da paracetamolo in ragazzi tra i 12 e i 17 anni, scoprendo che il fenomeno dei social al momento non sembra interessare il nostro paese.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, è da un po' di giorni che è stato divulgato questo messaggio, questa notizia di Povia, che ha annunciato con un video sui canali social l'annullamento della sua data a Monza. Ancora un concerto annullato il 6 maggio all'Arena di Monza, come riporta il cittadino Monza Brianza. Lo show si sarebbe dovuto tenere nel cartellone di un appuntamento, un evento dedicato a sport e tematiche sociali organizzato da Vero Volley. Tutto sarebbe da attribuire a una polemica legata al brano del cantante Luca Era Gay. A distanza di 17 anni siamo sempre lì, che amarezza, non perdo la speranza e vado avanti, non ho fatto niente di male, canto delle storie e i miei concerti sono sempre feste, ha commentato il cantante. Poi cita il suo brano Non dormivo la notte, per fermare il bullismo dei piccoli bisogna fermare il bullismo dei grandi. Insomma, però, con questo video sui social ha annunciato l'annullamento del concerto del 6 maggio.
1: Radio Italia 1.

E allora, visto che oggi abbiamo fatto gli auguri a parecchi personaggi VIP, tra questi Chiara Ferragni e anche Barbara D'Urso, ieri ha festeggiato il suo compleanno il principino Archie, primogenito di Meghan Merkel e del principe Harry. Ha compiuto 7 anni, la duchessa di Sussex ha scelto Instagram per celebrare il figlio pubblicando un messaggio affettuoso accompagnato da 2 scatti finora mai condivisi. Il principe Harry, che culla il neonato Archie, è una passeggiata recente del bambino mano nella mano con la sorellina Lilibet. E con questa splendida immagine io vi auguro un bel giovedì e vi auguro naturalmente una giornata serena e felice. Noi ci risentiremo domani come sempre dalle 9 a quasi mezzogiorno. Un abbraccio. Ciao.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'attenzione del mondo sul Vaticano per l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto questa mattina a Roma per una missione di 2 giorni. Nel Palazzo Apostolico il colloquio con il pontefice, al centro i principali dossier internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente. Poi Rubio vedrà il segretario di Stato Cardinale Parolin. Obiettivo della missione: appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi frontali di Trump al Papa. Domani poi l'incontro con la Premier Meloni a Palazzo Chigi, anche in questo caso volto a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili.

0: di non rispondere. Intercettazioni ambientali potrebbero però aggravare la sua posizione. Il servizio di Daniela Ubaldi.
1: Andrea Sempio è da solo in macchina all'intercettazione ambientale dell'aprile 2025. Coglie brandelli di frasi, parla dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi che avrebbe visto e forse conservato in una pendrive, e simula la voce di una ragazza per una telefonata dei giorni precedenti il delitto dove si tenta un approccio con la vittima. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico. Commentava un podcast, dicono i legali di Andrea Sempio, che stanno lavorando sulle intercettazioni che ieri PM di Pavia hanno trasmesso al 38enne che, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere. Convinto della sua innocenza, Marco Poggi, il fratello di Chiara, ascoltato di nuovo insieme alle cugine.
0: Raggiungerà entro 3 giorni l'isola di Tenerife, la nave da crociera colpita dall'epidemia di antivirus che ha provocato anche 3 morti a bordo. L'evacuazione dei passeggeri comincerà l'11 maggio, lo ha comunicato la stampa. L'arrivo alle isole Canarie da Capoverde nonostante l'opposizione del governo regionale. Oggi sul caso riunione di sicurezza sanitaria della UE. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: me, Federico. Buon pomeriggio e benvenuti a tutti quanti voi, ben ritrovati anche quest'oggi. Qui il gossip è servito, si parte in due ore insieme in diretta fino alle 15 con tutte le novità dal mondo dello spettacolo a livello nazionale, ma perché no anche internazionale. Parleremo di un sacco di cose nel corso della diretta di quest'oggi, questo giovedì 7 di maggio, 13:12, pronti via. Ricordiamo già subito anche il 347-049-3131 per messaggiare con noi attraverso WhatsApp. Tra poco torneremo, si spera, forse per l'ultima volta, vedremo, sulla vicenda della famiglia Carrisi Power. C'è tornato Albano, durissimo, contro Romina Power. Che cosa ha detto? Vi riferisco tutto quanto tra pochissimo. Ora Sophie and the Giants, Loser.
2: Radio Italia 1. You are-

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Don't Make Me Love You, la canzone di Lizzo su Radio Italia 1. Dopo la scomparsa di Lenia, la casa piena di vita e di felicità era diventata un cimitero. Albano torna così, è tornato così a parlare, a ripercorrere i momenti più bui di tutta la sua vita e a rispondere alle accuse di Romina Power. Dopo l'intensa e difficile intervista a Domenica Inn, il cantante ha rivelato nuovi dettagli sulle pagine del settimanale Oggi, iniziando con il ribadire tutto il dolore che gli hanno provocato innanzitutto le parole della ex moglie. Nel corso dell'intervista con Francesca Fagnani durante l'ultima puntata di Belve, Romina Power aveva parlato della fine del loro matrimonio legata al dolore straziante per la scomparsa della primogenita Ilenia. Romina ha detto che aveva creduto di avere a fianco a se un pilastro, cioè il marito, ma quando la vita l'ha messa alla prova, quel pilastro a cui appoggiarsi non l'aveva trovato. Parole che hanno sicuramente ferito Albano, come ribadisce anche in questa nuova intervista, definendole un pugno nell'anima. Mi dispiace che il pilastro non l'abbia visto, dice il cantante al magazine Oggi. Il pilastro c'era, e come so quello che ho fatto e quanto ho fatto, e lo rifarei, dice Albano. Ricorda che nel momento della scomparsa della figlia, come padre e marito, ha fatto tutto il possibile attivandosi in ogni modo per ritrovare la ragazza. Ricorda anche tutto il dolore che invase la vita della sua famiglia in quei giorni, parlando di una casa, la loro, che era sempre stata illuminata dalla gioia, e poi invece dal momento della scomparsa di Ilenia cade nel buio della tristezza, diventata un cimitero. Un'immagine forte sicuramente quella data da Albano, ma che rende bene l'idea di una famiglia distrutta dal dolore, da una tragedia immane e improvvisa. E dice ancora Albano nell'intervista settimanale Oggi: quello che ha detto Romina riguarda non solo me, ma i figli, i nipoti, la memoria di una famiglia intera. Una mamma non ha diritto di offendere un padre.
1: Radio Italia 1.

0: Shakira, Ed Sheeran e Belé con Hips Don't Lie su Radio Italia 1. Raul Bov e Beatrice Arnera sempre più vicini, e non solo loro, perché dico questo? Perché dalle ultime paparazzate pubblicate sui vari magazine si può sicuramente dire che l'amore tra i due sta andando a gonfie vele, talmente tanto da essere già sul punto di considerarsi una famiglia allargata. Se la scorsa settimana la rivista Gente ha beccato la coppia a passeggio in piena luce a Roma, insieme alla piccola Matilde, figlia di Beatrice e di Andrea Pisani, ora arrivano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi, che ritraggono la coppia in un luogo carissimo all'attore, quello che da anni è il suo buon ritiro, per così dire. Raul Bova infatti trascorso con la nuova compagna qualche giorno di relax nella sua villa sulle rive del Lago del Salto, e nelle foto dei paparazzi i due sono ritratti mentre si godono il caldo sole di primavera, immersi nel verde della campagna, e con loro negli scatti ci sono anche i due figli più grandi, ormai adulti, di Raul Bova, Alessandro e Francesco, avuti dalla moglie Chiara Giordano. L'atmosfera sembra essere di quelle informali, rilassate, un normale quadretto familiare, un po' di pace dopo tante tempeste. Prima lo scandalo che ha coinvolto l'attore la scorsa estate con quegli audio intimi, no, scambiati con una modella, resi pubblici, e il naufragio della lunga unione con Rocío Muñoz Morales, madre delle sue due figlie più piccole, Luna e Alma. E poi è diventata pubblica la nuova relazione, è arrivata la tempesta di odio social che ha travolto Beatrice Arnera, anche a seguito di alcune dichiarazioni dell'ex marito, dell'ex compagno, anzi non erano sposati, Andrea Pisani, che ora definisce buoni i rapporti con la ex. La coppia, che secondo i ben informati avrebbe anche già iniziato la convivenza, scegliendo quindi un appartamento a Roma nel quartiere Prati, ormai sembra essersi messa davvero tutte le precedenti e complesse vicende alle spalle e sembra essere decisa a guardare sempre più avanti al futuro di una relazione che ha già messo il turbo.
1: Radio Italia 1.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: maledetto me.
1: Il nuovo singolo di Fulminacci si chiama Maledetto me. Non è passato nemmeno un mese da quando si raccontava come disteso il clima respirato nella famiglia, anche qui allargata, di Belen Rodriguez, con i padri dei suoi due figli, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, serenamente riuniti, no, sotto lo stesso tetto, in occasione della festa di compleanno di Santiago, il primogenito, e lei di fatto riappacificata con entrambi dopo le turbulenze passate. Oggi però il racconto è già diverso, tutto un altro, visto così il ritratto che si sta facendo del conduttore di Affari Tuoi, furioso, viene descritto così, con la ex moglie per le ultime vicende. A raccontare il retroscena è sempre ben informato Alberto Dandolo sul nuovo numero del settimanale Oggi, secondo cui tra Belen e Stefano ci sarebbe una certa tensione. Per via di che cosa? Per via delle dichiarazioni rese da Belen quando è andata ospite da Pio e Amedeo nello show Stanno Tutti Invitati. Tensione in privato tra Belen e Stefano, si legge su Oggi. Il motivo: il conduttore non ha gradito le dichiarazioni che la showgirl ha fatto sul suo conto durante l'ospitata Stanno Tutti Invitati, lo show di Pio e Amedeo andato in onda su Canale 5. Così si legge nella rubrica di Alberto Dandolo, i buoni, i belli, i cattivi. Lei ha infatti lanciato frecciatine all'ex marito in riferimento al presunto tradimento con Alessia Marcuzzi e ai ritocchini estetici a cui lui avrebbe fatto ricorso. Stefano pare sia andato su tutte le furie in vista di Sanremo, sente il bisogno di tutelare la sua immagine pubblica, non a caso tiene un basso profilo, eventi mondani ridotti all'osso, niente gossip, interviste con il contagocce e uscite ufficiali solo con Santiago, suo figlio. E dire che proprio nello show di Pio Amedeo Belen aveva confermato gli ottimi rapporti con l'ex marito. Io vedo sempre Stefano, sta bene, lui è bravo anche in TV, se voglio andare a Sanremo con lui non lo so, se mi invita vedremo, aveva detto a domanda dei comici, gli stessi che l'avevano poi incalzata sulla fisicità del conduttore. Chi hai costretto di più a rifarsi, Stefano De Martino o Andrea Iannone? La domanda pungente era stata poi la frecciatina di lei, salvo poi precisare l'ironia: è una bella gara. Gelida poi era stata la replica sul tema del presunto tradimento con Alessia Marcuzzi da parte di Stefano De Martino. Non lo so, sono cose che forse dovresti chiedere a lui, però posso dirvi che io le mie cose le ho risolte in modo personale. Un commento che a quanto pare non sarebbe stato gradito al futuro conduttore di Sanremo.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Naked Run con 50 special qui su Radio Italia 1, sempre insieme a me Federico, in diretta fino alle 15 con il nostro gossip è servito. Allora, c'è anche questa indiscrezione che riguarda Emanuele Filiberto di Savoia. A scriverlo è il settimanale Oggi, di come Emanuele Filiberto di Savoia starebbe valutando ancora di rivolgersi al Tribunale della Sacra Rota per ottenere l'annullamento del matrimonio con Clotilde Curuo, celebrato nel 2003 nella Basilica Romana di Santa Maria degli Angeli, una scelta che, qualora andasse in porto, gli consentirebbe in futuro anche di risposarsi in chiesa. La vicenda si va a intrecciare sicuramente con la relazione tra il principe Adriana Abascal, l'imprenditrice ed ex modella messicana con la quale Emanuele Filiberto è tornato a mostrarsi pubblicamente negli ultimi mesi, tra viaggi e apparizioni insieme. Già in passato Adriana Abascal aveva spiegato di non voler vivere una relazione con un uomo ancora sposato, sottolineando quindi il peso della propria educazione, la propria formazione cattolica. Nel frattempo Emanuele Filiberto ha confermato che lui e Clotilde Curuo hanno avviato le pratiche di divorzio, precisando che tra loro restano affetto e stima reciproca. L'ipotesi di quindi un annullamento ecclesiastico non sarebbe peraltro una novità nella storia della casa Savoia. In passato anche Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, ottenne dalla Sacra Rota la nullità del matrimonio con Claudia d'Orléans dopo il divorzio civile, un percorso che oggi, dopo le riforme volute da Papa Francesco, può seguire procedure più snelle rispetto al passato.

0: Gaia con Nuda qui su Radio Italia 1. Siamo già arrivati alla pausa caffè per quest'oggi. Ci ritroviamo tra pochissimo, tra qualche canzone in realtà, senza interruzioni, pronti per tante altre news dal mondo dello spettacolo nella nostra seconda ora insieme al Gossip è Servito.
1: Radio Italia 1.

sa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Casa in fiamme, Mr. Rain è lui quest'oggi ad aprire la nostra seconda ora in diretta qui su Radio Italia 1. Il gossip è servito, riparte per questi ultimi 60 minuti fino a mezzogiorno, alle 15, mezzogiorno è già passato ormai, insomma abbiamo iniziato alle 13 insieme fino alle 15. Dopo di me spazio a Simona Sorbara in Socializzando con la Simo in diretta fino alle 18 nella parte centrale del nostro pomeriggio, e poi dalle 18 fino alle 20 ci sarà anche Sergio Melito per Gossip Play. 347 049 3131 per messaggiare, commentare tutto quello che vi raccontiamo in diretta attraverso WhatsApp con un messaggio di testo oppure un audio. E adesso ripartiamo anche dalla musica, Senit e Boy George con Superstar.
1: La tua musica

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

mi piaci tanto con Saif su Radio Italia 1. Parliamo anche di un artista come Sting, che ha già spiegato e ribadito nell'intervista con CBS News Sunday Morning perché ha deciso di non lasciare la sua eredità ai suoi 6 figli. L'artista ha detto che dire ai suoi figli che non devono lavorare è una forma di abuso di cui spero di non essere mai colpevole. Il cantante ha confermato in questo modo quanto aveva già dichiarato durante un'intervista al Mail on Sunday del 2014 e nel corso degli anni evidentemente non ha cambiato proprio idea. L'ex frontman 74enne dei Police è stato sposato dal 76 all'84 con l'attrice Frances Tomalty e l'ex coppia ha avuto 2 figli. Joe Sumner di 49 anni e Fuschia Sumner di 44. Poi il matrimonio con Trudy Styler nell'agosto del 92, dopo 10 anni di fidanzamento, e i figli in questo caso sono 4: Mickey Sumner, 42 anni, Jake Sumner di 40, Elliot Sumner di 35 e Giacomo Sumner che ha 30 anni. Tutti i miei figli sono stati benedetti con questa straordinaria etica del lavoro, ha detto l'artista al giornalista Mark Phillips, che sia nel loro DNA o che io abbia detto loro: ragazzi, dovete lavorare, sto spendendo i nostri soldi, vi pago l'istruzione, avete le scarpe e i piedi, andate a lavorare. È piuttosto chiaro, non è crudeltà, ha continuato nel suo discorso Sting. Credo che ci sia una certa gentilezza e fiducia in loro, nella convinzione che se la caveranno da soli, sono dei ragazzi tosti. Insomma, Sting conferma quanto già detto nel 2014, a quell'epoca le sue parole erano state queste: certamente non voglio lasciare loro dei fondi fiduciari che diventino un peso, devono lavorare, tutti i miei figli lo sanno e raramente mi chiedono qualcosa, cosa che rispetto e apprezzo molto.

0: Fibra. Allora, dopo le polemiche anche recenti, no, per la sponsorizzazione dell'evento Met Gala, Jeff Bezos si trova a dover gestire un nuovo e bello ingombrante grattacapo. Il problema non è assolutamente la mancanza di fondi, ci mancherebbe, di quattrini ne ha fin troppi, bensì un eccesso di dimensioni. Ora precisiamo, il fondatore di Amazon starebbe valutando di liberarsi del suo colossale super yacht a vela da 500 milioni di dollari. Ha anche un nome, questa imbarcazione si chiama Coru. Il motivo? Beh, è semplicemente troppo grande per essere gestito. A lanciare l'indiscrezione è la testata statunitense Page Six. Secondo una fonte qualificata che viene citata dal sito, il miliardario attualmente al quarto posto nel Bloomberg Billionaires Index, con un patrimonio stimato in 291 miliardi di dollari, starebbe cercando acquirenti in sordina per l'imbarcazione. Se l'operazione andasse in porto, stabilirebbe un primato nel settore della navigazione di lusso. Attualmente, secondo il portale specializzato Boat International, il super yacht più costoso sul mercato è il 100 metri Moonrise, fermo a soli 325 milioni di dollari. La notizia però ha incontrato un freno ufficiale a pochi giorni dalla pubblicazione delle prime indiscrezioni, i primi rumors. Un portavoce dello stesso Jeff Bezos ha dichiarato così a Page Six: questo non è vero, ribadendo l'intenzione quindi del magnate di mantenere la proprietà dell'imbarcazione. Ora, smentite a parte, i problemi logistici legati a questo veliero lungo 127 metri sono oggettivi. Secondo il report, il costo operativo per mantenere il Coru e la sua nave di supporto è da 75 milioni di dollari, si chiama Abeona, che trasporta tender, moto d'acqua, un elicottero pure, ammonta a circa 30 milioni di dollari ogni anno. Una spesa irrilevante, sì, per Bezos, ma che si somma alle enormi difficoltà quando si parla di navigazione. Progettato ispirandosi allo yacht Eos dell'amico miliardario Barry Diller, ma costruito su una scala decisamente più imponente, il veliero si è rivelato un ostacolo per la mobilità della coppia. Nel 2025, a causa della sua stazza, all'imbarcazione è stato negato l'ormeggio a Monaco in occasione del Gran Premio. La scorsa estate, durante il matrimonio tra Jeff Bezos e Lorraine Sanchez, lo yacht non ha ottenuto l'autorizzazione per avvicinarsi alla laguna di Venezia, costringendo i proprietari a ripiegare su un sontuoso foam party a bordo in mare aperto. Nel 2023 il New York Times riportò che il Coru era troppo grande persino per attraccare nelle Everglades in Florida, finendo per stazionare così in aree industriali accanto a delle petroliere e navi porta container, che non sono proprio, no, l'espressione di un certo lusso. Ora, l'esordio stesso della barca, costruita nei Paesi Bassi da Oceanco nel 2022, scatenò indignazione a Rotterdam quando i costruttori proposero di smontare lo storico ponte De Hef per farla transitare verso il mare aperto, costringendoli poi, a causa delle proteste civiche, a trainare lo scafo senza gli alberi. A questo si aggiunse l'estrema riconoscibilità del mezzo, che così priva Bezos della privacy. Lo yacht, che è dotato di una piscina con fondo in vetro, tre vasche idromassaggio, un eliporto, un equipaggio di 36 persone per 18 ospiti e cannoni ad acqua pensati per respingere i pirati, ma che probabilmente sarebbero utili anche contro i paparazzi, è diventato un'attrazione davvero globale. A renderlo unico e difficilmente poi rivendibile, c'è una scultura in legno montata a prua raffigurante una sirena o dea nordica della fertilità, che reca le fattezze inconfondibili della moglie Lorraine Sanchez. Oltre le questioni di ormeggio, i costi di gestione, insomma, la vicenda riflette una profonda mutazione sociale rispetto alla percezione della ricchezza estrema, no? Passata dall'entusiasmo post lockdown per l'acquisto yacht isolati a una crescente intolleranza pubblica, una dinamica che è stata analizzata dall'economista Paul Krugman nella sua newsletter pubblicata su Substack. Dietro il gossip cantieristico, Krugman vede una questione un po' più complessa, non una semplice ostilità verso il denaro, ma una rivolta contro il ruolo politico di questi oligarchi, un potere che ha portato questa plutocrazia a non dover nemmeno più ricorrere all'ipocrisia di fingere di essere virtuosi. Il fastidio di Bezos per l'eccessiva esposizione mediatica del suo yacht sarebbe il sintomo di una presa di coscienza da parte dell'elite, a quanto pare, ed è per questo che ritengo la questione piuttosto importante. La reazione negativa è abbastanza forte, o almeno abbastanza preoccupante da metterli in allarme, scrive Krugman. L'economista conclude con una riflessione netta e dice: non credo che le persone come Bezos abbiano davvero paura che le torce e i forconi stiano venendo a prenderli, ma stanno iniziando a rendersi conto che forse non si sono comprati l'immunità totale come pensavano, e questo è un buon segno.
1: Radio Italia 1.

0: Litorale, la canzone del 3 su Radio Italia 1. E i 40 si avvicinano. Oggi, giovedì 7 maggio, Chiara Ferragni spegne 39 candeline. L'imprenditrice digitale influencer è molto legata ai festeggiamenti per il suo compleanno. Quest'anno trascorrerà del tempo in compagnia dei suoi figli, della famiglia e degli amici. Le prime ore del suo giorno speciale lo ha trascorso in intimità insieme a Leone Vittoria e per l'occasione ha pubblicato un tenero post sui social, ha condiviso con i fan alcune immagini della serata, lei circondata da palloncini colorati, le candeline, un regalo inaspettato, i disegni dei suoi figli, a corredo delle foto ha espresso un augurio per se stessa: per questo nuovo anno mi auguro solo questo, sentirmi sempre più a casa nella mia vita. Una frase che esprime tutta la volontà dell'influencer di ricominciare dopo la faccenda ormai archiviata del Pandora Gate, la rottura con Fedez, che come sappiamo aspetta un bambino dalla nuova fidanzata Giulia Honegger. Il post pubblicato su Instagram ha riscosso immediatamente successo, tanto che in molti si sono affrettati a scrivere messaggi di auguri e affetto per la neo 39enne. Tra i molti ci sono quelli di Francesca Ferragni, che ha commentato auguri sis, la sorella minore di Chiara, che ha condiviso con i fan alcune fotografie di entrambe da bambine, a quelli di Francesca che sono poi aggiunti gli auguri dell'amica Veronica Ferraro e della cantante Annalisa, che hanno dedicato all'imprenditrice tanti cuoricini rossi. Chiara Ferragni ha organizzato il suo compleanno nel modo migliore: in serata è prevista una cena con tutta la famiglia, i genitori, le sorelle con i rispettivi compagni e tutti i bambini, il weekend invece sarà dedicato agli amici. L'influencer non ha svelato dove festeggerà i suoi 39 anni, ma molto probabilmente lo renderà noto ai milioni di fan nell'arco delle prossime ore.
1: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare. E quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
3: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: E rieccoci, allora, per i saluti finali, per quanto riguarda l'appuntamento di quest'oggi, ma tante altre notizie dal mondo dello spettacolo ci saranno anche più tardi nel corso dell'appuntamento con Simona Sorbara in Socializzando con la Simo fino alle 18, e poi anche naturalmente con Sergio Melito per Gossip Play. Io mi fermo qui, ci ritroviamo però ancora domani per completare questa settimana. Domani pomeriggio dalle 13 fino alle 15. Grazie a tutti, buon pomeriggio su Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Le principali crisi internazionali, a partire dalle guerre in Medio Oriente, al centro del colloquio stamani in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'udienza, richiesta dall'amministrazione americana, arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede e i ripetuti attacchi di Trump al primo pontefice nordamericano. Dopo l'incontro con Prevost, Rubio ha avuto un colloquio con il suo omologo vaticano, il segretario di Stato Parolin. Ieri sera, alla vigilia dei colloqui, l'ultima data di Trump al Papa: che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Domani Rubio vedrà la Premier Meloni, in programma anche gli incontri con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto, e l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace americana in 14 punti nelle prossime ore, lo affermano i media americani, confermando l'ottimismo espresso dai mediatori pakistani. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta a ospitare nuovi colloqui. Un'intesa è molto possibile, ha detto Trump, che punterebbe a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Tra le richieste di Washington, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Trattative sarebbero in corso per un graduale sblocco della navigazione. Tennis internazionale d'Italia, finisce subito il torneo di casa per Matteo Berrettini, battuto al debutto 6-2-6-3 da Popirin. Prosegue invece il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno, dove affronterà la numero 10 al mondo Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorbara, buon giovedì 7 maggio, sono le 15:09 e sono pronta, prontissima, microfonata e cuffiata per passare con voi le prossime...

insieme 3 ore di diretta qui su Radio Italia 1, ascoltando e leggendo i vostri messaggi. Tra poco vi ricorderò il numero di WhatsApp, ascoltando anche quello che avranno da dire, leggendo soprattutto quello che avranno da dire i nostri vipponi, perché socializzando con la Simo va a curiosare nelle pagine social official dei nostri artisti. Andremo a vedere cosa avranno combinato da ieri ad oggi. Tante news e tante novità, quindi rimanete sintonizzati sulla vostra radio preferita. Intanto arriva Starlight con le Superman Lovers e One Republic.

Sara Toscano con la sua Atlantide. Sara Toscano che tra qualche giorno sarà proprio qui a Torino con il suo live, so che sarete in tanti ad andarla ad ascoltare e a vedere. Vado a ricordarvi il numero di WhatsApp, che è il 347-049-3131, numero preziosissimo per scegliere le vostre canzoni, fare le vostre dediche, argomentare sulle nostre news, fornirci voi il link di news curiose. Ve lo ricordo, 347-049-3131. Tra poco andiamo a parlare dell'Eurovision perché ci sono le prove in corso.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

0: Don't Be Mine, suonata qui su Radio Italia 1. Allora, dobbiamo fare un saluto a tutti i Radio Italia 11 che in questo momento ci stanno ascoltando dalle loro attività, quindi dai negozi. È bellissimo quando ci scrivete: ciao Simo, ci tieni veramente tantissima compagnia, ma in tutte le fasce orarie, non soltanto nella mia, dalle 9 alle 20. Teniamo compagnia a tanti di voi, ma siete anche voi a tenere compagnia a noi, perché lo vediamo e lo leggiamo dai vostri messaggi al 347-049-3131. Grazie di cuore per questa Big Family. Tra poco andremo a parlare di Davide Donatello, perché ne abbiamo parlato tantissimo. Un po' criticata la conduzione della diretta di ieri, ma tantissimi premi dati, quindi a fra poco.
1: Radio Italia 1.

0: American Girls, Harry Styles ci porta dritti dritti a parlare del David di Donatello. Tutti vincitori, un trionfo totale per Le città di pianura di Francesco Sossai, bellissimo. Si è appena conclusa, appunto, si era conclusa la cerimonia dei David di Donatello ed è stata una notte trionfale appunto per Le città di pianura, che ha vinto i principali David con miglior film, miglior regia e altri 8 riconoscimenti. Grande protagonista è stata Aurora Quattrocchi con miglior attrice per Gioia mia, il film di Margherita Spampinato. Mancava in tutto questo il nostro Checco Zelone, non è venuto a ritirare il premio. Avrebbe ritirato questo premio speciale appunto alla cerimonia di premiazione di David Donatello per essersi portato a casa, lo sapete, il miglior incasso dell'anno con Buen Camino, però lo si sapeva già dall'inizio che non si sarebbe presentato e infatti così è stato. Hanno ritirato il premio i produttori, ovviamente, e però ci è spiaciuto perché avrebbe tirato forse un po' su questa diretta, no? Che a molti di voi non è piaciuta, ce lo state scrivendo al 347-049-3131.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Come si fa a sopravvivere alla

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.
4: E ciao.

Achille Lauro con la sua Comuni Immortali, richiesta dalla nostra Alessia al 347-049-3131. Allora, sono in corso le prove all'Eurovision, oggi tocca a Sal Da Vinci che su sisal.it ha buone chance di finire sul podio, ipotesi a 3.00, quindi c'è questo conto alla rovescia per l'Eurovision Song Contest che è ufficialmente iniziato, oggi è la quinta giornata di prove e dopo la favorita Finlandia, Danimarca e Grecia a salire sul palco toccherà l'Italia con Sal Da Vinci, la sua Per Sempre Sì, che ha conquistato un po' gli addetti ai lavori del pubblico internazionale, però ha molte chance di arrivare sul podio, diciamo che sì, dai, si è piazzato anche nella top 3, quindi ha molte possibilità. Pensate che bello se vincesse Sal Da Vinci l'Eurovision con tutti quelli che hanno criticato e stanno criticando questa canzone, non importa, l'importante è che vinca l'Italia, dai, sarebbe veramente veramente bello, quindi lo aspettiamo questo Eurovision Song Contest, la prossima settimana ne parleremo, lo vedremo e ascolteremo poi anche tutte le canzoni che arriveranno qui in radio.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: della Simo per entrare poi nella seconda ora insieme ai nostri Radio Italia Unici. Vi ricordo il 347 049 3131, già i nostri Radio Italia Unici ci parlano di weekend, li vediamo già, stanno già preparando e organizzando questo secondo weekend di maggio e quindi ci state raccontando anche delle belle cose, bellissimi eventi, dopo ne parleremo. Voglio salutare anche Giulia che ci manda un link curioso dove appunto mi dice non soltanto attori al Davide Donatello ma anche i nostri artisti italiani. Tra poco ne parliamo, ora ci ascoltiamo le news e poi ci ritroviamo qui di nuovo in diretta con la Simo fra poco.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 16.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Dopo la CNN, anche Al-Arabiya sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fanno sapere i mediatori pakistani. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina tra una settimana. E secondo Wall Street Journal, tra le richieste di Washington ci sarebbero una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. E stamani l'atteso incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. L'udienza ha evidenziato la solidità delle relazioni con la Santa Sede e l'impegno comune a favorire la pace, scrive in una nota il Dipartimento di Stato. Il colloquio arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede, i ripetuti attacchi di Trump al pontefice per le sue parole contro la guerra all'Iran. Rubio ha anche incontrato il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani a Palazzo Chigi vedrà la premier Meloni. Il giallo di Pietra Catella con la morte per avvelenamento di ricina di Antonella Ielsi, 50 anni, della figlia Sara Di Vita, 15 anni, in questura a Campobasso. Proseguono anche oggi le audizioni di persone informate sui fatti, oltre 100 quelle finora ascoltate tra parenti, amici e conoscenti. Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, ascoltato a lungo una settimana fa, avrebbe detto di non avere elementi per confermare un movente familiare. Calcio, Europa e Conference League leggono stasera le finaliste. Nelle semifinali di ritorno di Europa League, derby inglese Aston Villa Nottingham con gli ospiti avanti 1-0, mentre in Friburgo Braga si parte dal 2-1 per i portoghesi. In Conference il Crystal Palace riceve lo Shakhtar, battuto 3-1 all'andata. Lo Strasburgo ospita il Rajo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

al mio paese. Che trio, ragazzi, tre meravigliose donne, Serena Brancali, Levante ed Elia, hanno iniziato loro la seconda ora di diretta qui in compagnia della Simo su Radio Italia 1. Allora salutiamo i nostri Radio Italia 11 347 049 3131, salutiamo tutti coloro che in questo momento ci stanno ascoltando dalla macchina e che stanno richiedendo le loro canzoni. E canzone molto particolare questa di che sta arrivando, quella dell'ultima della Francesca Michelin, sonorità molto molto interessanti, ce l'ascoltiamo. Una donna non può, la Michelin.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Biasimo Tenacci con la sua You and Me. Allora ringraziamo i nostri radiotelemici che ci forniscono il link delle notizie curiose ma anche notizie veritiere come questa. Parliamo ancora del Davide Donatello, perché sul palco degli studi di Cinecittà sono saliti anche Francesca Michelin, Risa, Tommaso Paradiso, quindi questa 71esima edizione del festival è stata anche coronata da, da comunque i nostri artisti che l'hanno resa ancora più bella, e quindi una bella serata, anche se ancora tutti state dicendo che la condizione di Sinna Balti non vi è piaciuta tantissimo. Sono in tanti invece a postare quest'oggi, come Lodio, Giuliano San Giorgi e altri vipponi artistoni, a postare comunque i loro commenti avendo visto da remoto, ovviamente da casa, sulle varie piattaforme la 71esima edizione del Davide di Donatello. Comunque tutto nostro, tutto italiano, quindi complimentiamoci assolutamente con tutti i film che erano appunto in gara, e con tutti gli attori e con tutte le produzioni, perché sappiamo che comunque anche il cinema sta vivendo un momento molto molto particolare, quindi ci complimentiamo con tutti.
1: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte.

Certone ieri di Ligabue rinaugura l'Unipol Dom che si e apre così la stagione dei concerti, poi toccherà ad Annalisa, Max Pezzali, Olivia Rodrigo, quindi una grande seratona, e lui a inaugurare questa arena bellissima lo fa con un sold out molto molto molto, i ragazzi sono tutti felicissimi che ballano e cantano sotto il palco, una nuova casa per la musica live, quindi una nuova stagione di concerti. Ovviamente siamo a Milano, la prima notte di questo Music Opening Ceremony è un titolo che suona un po' programmatico, non tradisce le attese e consegna al pubblico milanese appunto uno show compatto, emozionante e ricco di ospiti, con Balliamo sul Mondo. Ovviamente questa arena si è accesa e poi sono salite sul palco la Mannoia, uno dei momenti più intensi, ma è arrivata anche poi Emma, quindi è un momento molto molto bello. Noi tra l'altro aspettiamo Ligabue qui a Torino all'Anea Stadium, arriveranno anche Max Pezzali, arriverà Eros Ramazzotti e anche Rocky Mille, quindi è un grande fine maggio e giugno, ci attenderanno veramente tantissimi artisti. Allora ce l'ascoltiamo Ligabue con le sue Certe donne brillano.

0: Radio Italia 1.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ariana Grande con la sua Oro e Rosa. Allora, ieri girava la notizia sul web del possibile nome di Irama come giudice di X Factor al posto di Achille Lauro, quindi sul web sono impazzite tutte le fans di Irama. Ovviamente tutti abbiamo detto beh, che bello comunque, no? Non c'è Achille, c'è Irama, però non c'è ancora nulla veramente di sicuro, quindi non c'è un contratto, non c'è nessuna firma, quindi il posto è ancora lì vacante, non c'è un nome preciso pronto a sostituirla. Addirittura oggi si fanno anche dei nomi di donne, quindi ci potrebbe essere anche una giurata donna. Però è sbucato anche il nuovo inaspettato nome di Gali, così come si legge anche da un po' nel web, e quindi vedremo. Noi stiamo seguendo ovviamente passo dopo passo assolutamente tutto quello che succederà anche nella giuria di X Factor. Adesso invece passo dopo passo ci seguiamo la nostra pubblicità, fra poco.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Non ho paura di niente, Fabrizio Moro, e chissà se lei avrà paura o no di condurre l'Isola dei Famosi. Sapete di chi stiamo parlando? No, regia, non lo dico adesso, va bene, lo diciamo dopo, assolutamente. Però c'è una fanciulla molto molto bella che piace tantissimo a nostri radio tele unici, non solo, a tutti gli italiani, che potrebbe, anzi parrebbe condurre, perché il nome è quasi certo, l'Isola dei Famosi. Intanto ho cominciato a pensarci, la Simo ve lo svela tra poco.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il verdetto dell'Allianz Arena ieri è stato netto. Bayern Monaco dominato, i campioni in carica del Paris Saint-Germain andranno a caccia del bis nella finale di Champions contro l'Arsenal. E stasera conosceremo le finaliste d'Europa e Conference League. Jenny De Gaetano.
3: Monaco di Baviera, provincia di Parigi. Se l'anno passato da quelle parti, dopo aver messo sotto sopra l'Inter, il PSG infiocchettò la sua prima Champions League, stavolta l'11 di Luis Enrique sulla scia del pirotecnico 5-4 del Parco dei Principi ha interrotto il sogno dei beniamini locali del Bayern, dominati lungo e largo a dispetto dell'1-1. A Budapest il 30 maggio per calare il bis, Arsenal permettendo. E stasera saranno Europa League e Conference a eleggere le rispettive finaliste. Nella prima, finale a Istanbul il 20 maggio, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham, con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Nella seconda rassegna, ultimo atto il 27 maggio a Lipsia, quasi una formalità per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo ospita il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tutte le gare avranno inizio alle 21.
2: Si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter morto nella notte tra martedì e mercoledì a 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, bissata poi in maglia Sampdoria. Tennis internazionali d'Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde in due set con Popirin, eliminato anche Cina, KO con Blocks. Va avanti Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Burruciaga. Jasmine Paolini soffre ma si salva 2-7-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno dove affronterà la numero 10 del mondo, Svitolina. Attesa intanto alle stelle per Jannik Sinner, che debutterà sabato direttamente al secondo turno contro il vincente di Hofner Mikkelsen. Moto mondiale verso il Gran Premio di Francia in programma domenica a Le Mans. È una pista molto bella che sembra più facile di quello che è in realtà. L'approccio del leader iridato MotoGP Marco Bezzecchi: cerco di concentrarmi su di me, sul mio box, sulla mia squadra e sul cercare di fare il lavoro migliore possibile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Justin Bieber con la sua Daisies suonata su Radio Italia 1, 17:11, terza ora di diretta in compagnia della Simo. Saremo insieme fino alle ore 18 come ogni pomeriggio, e poi questa ora ormai è ribattezzata aspettando il nostro e il vostro Sergio Melito, che poi vi terrà compagnia dalle 18 alle 20. Allora, salutiamo tutti gli amici, i nostri Radio Italia 11 che sono in macchina in questo momento. Fateci salutare il nostro grande Wilmer. Wilmer ci aspetta in tour, vi aspettiamo in tour con Admo e Aido, quindi cercateci durante l'estate, saranno serate bellissime. Prossima data il 16 di maggio a Cossato, quindi a Biella, nel teatro, in un teatro bellissimo. Venite, venite, venite a sentire della bella musica, ma non solo, venite a scoprire che cos'è il dono, venite a scoprire che cos'è Admo e chi è Aido. Quindi noi vi aspettiamo, e poi se volete delle informazioni al 347 049 3131 la Simo ve le dà sicuramente. Ciao Wilmer.
1: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: 2 PM, Robbie Schulz e Zoe West, suonata qui su Radio Italia 1. Avete scoperto il nome della fanciulla che condurrà l'Isola dei Famosi? Dai, ho detto una bella fanciulla, non italiana, amata tantissimo dagli italiani, un'argentina. Posso aiutarvi di più? Beh, pare sia proprio lei, un ritorno col botto a condurre l'Isola dei Famosi. Parliamo di Belen. Tutto è ancora in bilico, le trattative a Cologno Monzese devono ancora essere proprio trattative finali con tanto di firma del contratto, però per ora è uno dei papabili nomi per la conduzione del reality. Manca poco alla firma, ci saranno un po' di cambiamenti anche all'interno dell'Isola dei Famosi. Nella prossima settimana probabilmente riusciremo già a darvi qualche cosa di certo, vero, sì, anche perché lei farà la co-conduttrice. Chi sarà allora a condurre? Ragazzi, è tutto da scoprire qui su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Franco 126 con la sua Futuri Possibili. Allora, tra pochissimo ci ascoltiamo il nostro Muoversi in Piemonte, la nostra viabilità, quindi se siete nel traffico, cari radetalunici, vi darà sicuramente una mano. E poi ci riascoltiamo fra pochissimo, perché vogliamo e dobbiamo parlare di Kay Middleton. Fra poco.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo del Verbano Cusi Ossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 64 nel comune di Vogogna e sulla provinciale 40 nel comune di Stresa. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Radio Italia 1.

0: Runway.
1: Lady Gaga, Runway, avete visto Il Diavolo Veste Prada 2, lo sappiamo perché ce l'avete scritto, prossimo weekend si può ancora andare al cinema a vederlo, perché se lo fosse perso durante questo weekend dove c'erano veramente, c'era la coda per andare a vedere questo film, d'altronde l'abbiamo atteso per tantissimo tempo. Attendiamo anche lei perché Kate Middleton sta per arrivare in Italia, il suo primo viaggio ufficiale all'estero dopo la sua malattia, quindi la principessa del Galles il 13 e il 14 maggio sarà a Reggio Emilia senza marito William per una visita legata al suo progetto per la prima infanzia con la Royal Foundation. Lei molto molto bella, noi la aspettiamo assolutamente. Se per caso vi trovate lì, fatevelo un selfie, no, con la Kate, perché no, non può mancare un selfie con la Kate. No, aspettiamo veramente il 13 e 14 maggio per avere anche più notizie, più curiosità, più gossip, e quindi dal 15 ne parleremo assolutamente.

0: rimane in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

Capitan Ice House Tower, scusatemi, sono andata qui su Radio Italia 1, ancora qualche minuto in compagnia della Simo per arrivare al nostro e il vostro Sergio Melito. Parliamo di BTS, ragazzi, questa band coreana che veramente sta avendo un successo pazzesco. Mi ricorda veramente gli anni dei Take That, ma ancora prima dei Duran Duran, Spandau Ball, insomma gli anni migliori delle band. Delirio in Messico, 50.000 fans assediano il Palazzo Nazionale. I BTS si sono affacciati dal balcone del Palazzo Nazionale per salutare la folla dopo aver incontrato anche la presidente, cioè una cosa pazzesca. In Messico questa boy band sudcoreana che sta facendo veramente furore e successo in tutto il mondo, quest'oggi ha radunato 50.000 ragazzi, ha portato questo tour mondiale, anche hanno portato questo tour mondiale anche in Messico, dove il K-pop continua a conquistare sempre più giovani. Andate a vedere i video perché è bellissimo vedere quanta folla riescono ad accomunare questi più generazioni, tra l'altro questi super giovani coreani che tra l'altro sono anche bravissimi. Spesso vi richiedete questi orari Italia 1, e allora perché non ascoltarli? Dai, ci ascoltiamo dal loro Swim.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: arrivato il profumo di Sergio Melito, eccolo qui, ciao Sergione.
1: Allora carissima, innanzitutto ciao, c'era un'altra cantante che intitolò una canzone Profumo, chi era?
0: Giannannini, mamma mia, oggi ti ho fregato.
1: No, dovevi farti da ieri.
0: Oggi ti ho fregato.
1: Voglio il tuo profumo. Ti ricordi? Fu un successo, fu un successo.
0: Dopo farla ascoltare, dai, i nostri radioitaliani.
1: Ma perché no? Perché no?
0: Vediamo se nella nostra machine.
1: Vediamo se i nostri scalezzatori me la procureranno.
0: Andiamo in cantina, come dice Pompi,
1: sì,
0: andiamo a cercare
1: appunto,
0: il disco.
1: Mi impolvererò.
0: Senti, che tempo fa là fuori?
1: Allora, fammi ricordare. No, direi gradevole, anzi sul caldo, tendente al caldo.
0: Domani ho visto di nuovo un po' di pioggia, lo sai, domani un pochino da qualche
1: sì,
0: parte
1: domani, poi domenica.
0: Ma
1: per il resto non possiamo lamentarci.
0: No, ma stiamo belli e stiamo bene così, ragazzi, no?
1: Poi giovedì apre il Salone del Libro.
0: Giovedì ci sarà un gran successone,
1: quindi,
0: questa edizione pazzesca.
1: Io sai che tutta la settimana non ci sarò, sarei qua fino alle 20,
0: ma
1: perché
0: non
1: io devo
0: penso
1: stare
0: proprio
1: a visitare
0: Sergio,
1: tutti gli stand.
0: Non credo proprio, Sergio Melito. Poi in settimana diremo che ci sarà un cambio la prossima settimana, ti dirò poi anche
1: prossima
0: quando e come.
1: Settimana un
0: sì,
1: cambio.
0: Un cambio, un change.
1: Lei vuole fare un cambio.
0: Sì, ma l'ho già fatto.
1: Va bene, d'accordo. Ogni tuo desiderio è un ordine per noi, lo sai.
0: Oh, mamma mia. Sergio, ti rilascio.
1: Va bene, grazie
0: tutti,
1: Simo.
0: Guarda.
1: A
0: buona
1: domani,
0: diretta.
1: Eh?
0: Ciao,
1: ciao, cara. Ciao.
0: Grazie, a domani anche con voi, cari Radio Italia Unici. Venerdì parleremo di weekend, sempre dalle 15 alle 18 con la Simo. Vi ringrazio per essere stati all'ascolto. Come vi saluta sempre la Simo. Have a nice day, baby. Ciao, ciao, a domani.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Un razzo avrebbe colpito poco fa la base italiana dell'UNIFIL a Shama, in Libano. Danneggiato un mezzo militare, ma secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. Non si conosce ancora la provenienza dell'ordigno. Il ministro della difesa Crosetto segue l'evolversi degli eventi in contatto con i responsabili militari connazionali. È la seconda volta che la base italiana di Shama viene colpita da un razzo. Dopo la CNN, intanto anche all'Arabia sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero anche in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Donald Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Avviso di chiusura indagine per Andrea Sempio. Secondo la procura di Pavia, fu lui il 13 agosto del 2027 e non Alberto a uccidere Chiara Poggi a Garlasco. Il provvedimento anticipa la richiesta di rinvio a giudizio e riscrive completamente il quadro del delitto per il quale l'ex fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, sta ancora scontando 16 anni di carcere. Il movente sarebbe un approccio rifiutato dalla ragazza, omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, il reato contestato. Le indagini sul caso della Grazia Nicole Minetti, fonti della Procura Generale di Milano fanno sapere che gli accertamenti proseguono anche con verifiche in Spagna e in Uruguay, ma che finora non sarebbero emersi elementi tali da ribaltare il quadro che ha portato al provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato. Tennis internazionale Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde con Popirin, eliminato anche Cina KO in 3 set con blocks. Va avanti invece Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Buruciaga. Tra le donne soffre ma si salva Jasmine Paolini, 2-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno dove affronterà la numero 10 al mondo, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Sergio Melito. Oh, eccomi qui, 18 e 7 minuti, giovedì 7 maggio. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Tutto in regola? Mi auguro proprio di sì, anche perché avrete opportunità, bontà vostra se lo desidererete, di passare con me le prossime due ore, quelle che ci porteranno fino alla capolinea delle 20. Buona settimana, settimana che sta scivolando via come se niente fosse, settimana che ci ha regalato pioggia, nuvole, sole, caldo, fresco, insomma settimana del ritorno di, ne ho sentiti tanti di casi di influenzine, raffreddorini, colpi di tosse, mi sento un po' tutto acciaccato. Perché? Perché saranno frasi da ascensore, ma è così, non ci si sa più in questo periodo come vestire, il classico periodo dell'anno dove ti spogli di colpo perché senti un caldo incredibile, poi di colpo arriva il freddo perché esci magari la mattina non troppo tardi, insomma vabbè. Fatta questa filosofeggiatura iniziale, direi di partire ricordando come sempre il nostro barra vostro numero WhatsApp per eventuali messaggi che di qualsivoglia natura, per parlare di caldo, di freddo, se patite il caldo, se patite il freddo, se oggi siete di buon umore o siete di cattivo umore, se siete di cattivo umore perché, se siete di buon umore perché, se volete richiedere una canzone, insomma per mille e più motivi. 347 049 3131. Questa è Radio Italia 1, io sono Sergio Melito, a tutti voi buon ascolto.
2: Radio Italia 1.

Robbie Williams, All My Life, 18:11. Allora lasciate che faccia i complimenti ad Andrea Lopriore, 34enne di Collegno, cittadina a me molto cara, che ha vinto ieri sera il premio Davide di Donatello per i migliori effetti visivi. Complimenti, complimenti, complimenti. Ha ottenuto il prestigioso riconoscimento insieme a Stefano Leoni per il suo lavoro da producer nel film La città proibita di Gabriele Mainetti con Enrico Borello, Yaxi Liu, Marco Giallini e Sabrina Ferilli. Per lui è la prima volta che ottiene il premio alla sua prima candidatura. Grazie mille ragazzi per questa esperienza tutti insieme, ha detto sul palco insieme al collega chiamato dai conduttori in Sydney Balti. E ciao Torino. Complimenti, complimenti Andrea Lopriore, collegnese di 34 anni, premiato per i migliori effetti speciali, ricordiamolo, per il film La città proibita.

Di questa canzone abbiamo parlato prima al cambio con Simona, l'abbiamo annunciata. Ripeschiamo Gianna Nannini su Radio Italia 1, questa è la sua meravigliosa Profumo.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Allora, parliamo di un'altra novità che riguarda la nostra bella regione, il Piemonte. Parliamo di bollo auto, perché in Piemonte, non so se lo sapete, ma è attiva la domiciliazione bancaria del bollo auto, che consente l'addebito diretto sul conto corrente, e questo favorisce almeno, o meglio, toglie la possibilità di dimenticanze e riduce il rischio di sanzioni. La nuova opzione semplice e automatica prevede una riduzione del 5% sull'importo della tassa automobilistica. Con la domiciliazione bancaria del bollo c'è un passo concreto nella direzione di una pubblica amministrazione più semplice, più moderna, più vicina ai cittadini. E poi ridurre del 5% il costo del bollo per chi sceglie il pagamento automatico significa premiare comportamenti virtuosi e favorire un rapporto più efficiente tra contribuente e istituzione. Potranno aderire alla misura le persone fisiche proprietarie fino a un massimo di 10 veicoli. Il mandato di addebito deve essere attivo almeno 60 giorni prima della scadenza del bollo. Restano esclusi dalla procedura di veicoli a noleggio o in leasing quelli con più di 30 anni e i ciclomotori. La domiciliazione garantisce anche una maggiore tracciabilità, con comunicazioni puntuali sia prima dell'addebito sia a pagamento effettuato.
1: Radio Italia 1.

0: Sicone dei REM, non guasta mai. Su Radio Tele 1 abbiamo riascoltato Everybody Hurts, 18:30, e quindi siamo arrivati al momento dedicato agli aggiornamenti di traffico e viabilità. Poi torneremo, lo faremo con Lola Young e Dealer.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Casella e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre per lavori sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia incolonnati nei pressi di Asti Ovest in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: E adesso vi porto a Torre Pellice, dove da venerdì prossimo 15 maggio a domenica 17 maggio al Palaghiaccio Olimpico Cotta Morandini di Torre Pellice appunto, torna Mineral Luserna. È un appuntamento espositivo e divulgativo che richiama ogni anno appassionati di mineralogia da tutta Italia ed è visitabile tra l'altro gratuitamente dalle 9 alle 19, da venerdì 15 a domenica 17 maggio. Ci saranno lezioni di paleontologia, meteoriti in mostra e molto altro, con espositori internazionali provenienti addirittura da Marocco, Pakistan, India, Svizzera, e tutto questo per qualcosa di davvero affascinante, per esempio meteoriti caduti in Piemonte e caccia all'oro. Tante cose da vedere e da fare a Mineral Luserna 2026, da venerdì 15 a domenica 17 maggio a Torre Pellice. Grande evento, ricordiamolo, gratuito, va bene? Torniamo alla musica, siete d'accordo? Prima con Jason Derulo su Radio Italia 1 c'è Sexy For Me e poi con Fra Quintale e la sua Aranciata.
1: Radio Italia 1.
2: I just love to say it.

0: Fra Quintale su Radio Italia 1, aranciata, una bella aranciata, bella fresca, 18 e 43 minuti e via. Buona serata da Sergio Melito, Radio Italia 1, ogni giorno, ogni pomeriggio insieme, dalle 18 alle 20 per chiudere al meglio la giornata. Abbiamo il tempo di ascoltare ancora Mida? Sì, abbiamo il tempo, mi dicono, ok, con canzone d'amore, poi una breve, brevissima pausa e ancora musica e notizie insieme fino alle 20.
1: Radio Italia 1.
2: E se fossi un pittore?

0: stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Cari Radio Italia Unici, eccoci ancora qui, 18 e 49 minuti nella prima ora insieme con Sergio Melito. Baby. Pronti a riprendere, parlando adesso di una bella iniziativa del Comune di Torino. Nel palazzo del Comune di Torino ora c'è un bar gestito da ragazzi con disabilità. E quindi al Palazzo Civico ha riaperto la Buvette con il progetto di alcune imprese sociali, un modello di economia civile che parte dalla ristorazione per valorizzare filiere corte, sostenibilità ambientale, formazione al lavoro di giovani con fragilità. Davvero una bella notizia, una bella iniziativa. Un'occasione per mettere in piazza praticamente un modello di economia civile che metta proprio al centro le persone con maggiori fragilità, col valore del lavoro come primo strumento per garantire dignità, soprattutto indipendenza, ok? Quindi un inserimento lavorativo per giovani tra i 20 e i 30 anni con disabilità cognitiva e nello spettro autistico. L'ambito di formazione quotidiano per loro è tra i più dinamici, ovvero la gestione di vari punti merenda in scuole superiori tra il capoluogo Settimo Torinese e Chieri. Bene, bene, bene, bene, un plauso a chi ha avuto un'idea di questo tipo, davvero un'inclusione a 360 gradi e un esempio che spero in molte altre strutture o amministrazioni possano prendere. Un breve comunicato da ascoltare con la massima attenzione e poi torniamo con Damiano Davide e Nile Rodgers.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: Ok, ok, ok. Salutiamo Michela, ma che bello quando così d'amblè dal cilindro magico sbucano fuori Radio Italia Unica, come nel caso di Michela, che mi chiede anche un favore, se posso da qui alle 20 accontentarla con una canzone di Umberto Tozzi. Arriverà a breve, non ti preoccupare. Intanto un caro abbraccio.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Un veicolo lievemente danneggiato ma nessun ferito nella base italiana dell'UNIFIL a Shama, nel Libano del Sud, colpita oggi da un razzo solitamente in dotazione alle milizie Hezbollah. Il ministro della difesa Crosetto è in costante contatto con i responsabili militari italiani nell'area. L'episodio accresce l'ansia e gli interrogativi sulle sorti della missione UNIFIL nell'area attaccata da Israele. Fiato sospeso intanto per l'esito degli ultimi sforzi negoziali tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan. La Reuters, citando diverse fonti, tra cui funzionari di Islamabad, sostiene che le parti stiano cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Un'intesa è possibile, aveva fatto sapere Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio tra una settimana in Cina.
0: L'economia.
2: I mercati di entrambe le sponde dell'Atlantico esprimono scetticismo oggi su un rapido sblocco dello stretto di Hormuz. Milano cede lo 0,82%, mentre migliora lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 73. In lieve ripiegamento anche le quotazioni del petrolio sotto i $100 al barile. E sul rischio crisi dei carburanti nel settore aereo, una portavoce della Commissione riferisce che il taglio di alcuni voli e il rincaro dei prezzi sono dovuti al momento all'aumento dei costi energetici e non alla carenza di jet fuel. Domani dovrebbero essere pubblicate le linee guida europee rivolte alle compagnie aeree in cui saranno affrontate le criticità relative ai carburanti. E sull'impatto delle tensioni internazionali è discusso oggi l'11ª assemblea elettiva di CIA Agricoltori Italiani, che ha confermato all'unanimità Cristiano Fini alla presidenza. In un videomessaggio la premier Meloni elogia il settore strategico, mentre la premier Schlein sottolinea l'urgenza di una risoluzione dei conflitti.
3: L'Italia è a tutti gli effetti una superpotenza agroalimentare. Il comparto genera circa 5 milioni di posti di lavoro, vale il 15% del prodotto interno lordo, ha raggiunto un record storico, 72,4 miliardi di euro di export. I nostri prodotti sono famosi in tutto il mondo, sono i nostri primi ambasciatori.
4: L'Italia ripudia la guerra, l'Italia ripudia la guerra, articolo 11, dobbiamo fare tutto il possibile per fermare queste guerre illegali che Trump e Netanyahu stanno portando in Iran, che Putin ha portato in Ucraina, che Netanyahu sta portando anche a Gaza, dove nonostante una fragile tregua si continua purtroppo a morire.
2: Il decreto commissari, noto anche come decreto ponte, è legge col voto definitivo della Camera. Il provvedimento mira ad accelerare la realizzazione delle grandi opere, semplificando le procedure e rafforzando la capacità decisionale dello Stato, sottolinea il Ministero dei Trasporti. Gli amministratori delegati di ANAS e RFI diventano così commissari straordinari per le principali opere stradali e ferroviarie. Depositata in Cassazione la proposta di iniziativa popolare per un'imposta progressiva sui grandi patrimoni, prevede aliquote tra l'1 e il 3,5% sulla quota eccedente i 2 milioni di euro, oltre a un allineamento alla media europea di quelle sull'imposta di successione per un gettito complessivo stimato tra i 26 e i 50 miliardi di euro. Il comitato promotore, composto da docenti universitari, amministratori e politici, inclusi i vertici di Rifondazione Comunista, annunciano l'avvio della raccolta delle 50.000 firme necessarie, ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Cari amiche, cari amici, con Benson Boone e Man in Me siamo entrati nella seconda ora insieme su Radio Italia 1. Per chi si è sintonizzato da poco, ancora buon giovedì pomeriggio barra sera da Sergio Melito. Adesso parliamo di compagnie aeree e di stop ai rincari. Bella notizia, no? L'Europa infatti blinda i biglietti aerei, le nuove regole per cancellazioni, rimborsi, indennizzi. Sono uscite le linee guida della Commissione europea per chiarire cosa possono in realtà fare le compagnie aeree, i termini per rimborso, l'assistenza e quando invece può saltare l'indennizzo. Dunque, anche se dovessero aumentare i prezzi dei carburanti, le compagnie aeree non potranno aumentare i prezzi dei biglietti già acquistati. La Commissione europea lo chiarirà con un pacchetto di linee guida, appunto, che verranno adottate proprio domani e saranno ufficiali. In sostanza, chi ha già comprato un biglietto aereo non potrà vedersi recapitare un sovrapprezzo a posteriori per il caro carburante. Anche perché il principio indicato da Bruxelles è netto, eh? L'aumento del prezzo del carburante non può essere scaricato retroattivamente sui passeggeri che hanno già acquistato il biglietto, quindi stop ai supplementi automatici applicati dalle compagnie aeree, che dovranno rispettare alcune linee guida. Dunque, le regole per indennizzi e rimborsi sono davvero tante, quindi domani ne sapremo un po' di più. Un capitolo a parte poi riguarda i pacchetti vacanza. Per esempio, in questo caso la normativa europea consente all'organizzatore di aumentare il prezzo se crescono costi specifici, compresi quelli del carburante, ma solo se questa possibilità è prevista chiaramente dal contratto e mai negli ultimi 20 giorni prima della partenza. Se l'aumento dovesse superare l'8% del prezzo complessivo del pacchetto, il viaggiatore, sappiatelo, potrà recedere senza penali. Vi ho accennato un argomento che andrebbe ovviamente dettagliato e approfondito, ma ne sapremo sicuramente di più.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

sai che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1. Dico

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.